0: Galla, diavolo, tanti, mi linta.
1: Linga,
0: c'è, le linga. Linga, c'è, le linga.

Che non ci abbia male, con le mu un poco più un sole, a trovarne a Catalina. Questa la illumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca Sole, prevetto di la Marina. Che non c'abbia mai lasciane a

A Santa la più gentile un comandante di Bragada e la sua sorella